parchi, le sacchi fai chi, e alla busca vale, le zecche e seni, parchi, le sacchi fai chi, parchi.